dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy, comedy, comedy, comedy, comedy orchestra illusa Napoli. E poi

la luce piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina, come di, come di.